0: god vas ljeto odvelo, na plažu, otok ili rivu, neka vaš džir bude Radio Split.
1: Anna, ti ho portato una canzone speciale, una bomba per quest'estate.
2: Una canzone tua.
1: Una canzone forte, guarda.
3: Sarà il più grande successo di quest'estate.
1: Lo dico perché la canto io, Lo dico perché ti entra in testa e non ti esce più.
2: Come si chiama?
1: It Parade.
4: Ah, ambiziosa.
1: Adesso te la canto.
5: Come
1: la faccio sentire?
6: Qui.
1: Sì.
6: Adesso.
1: Adesso.
2: Dobbiamo proprio ora. Qua.

0: può vedere il corso pisce.
1: Come nemico subisce, come nemico subisce, come nemico subisce, da me ne voglio sfisce. Come nemico subisce, come nemico subisce, come nemico subisce, da me ne voglio.